0: è vero, devi stare scappando, vero?
1: Quello che pare una cosa come il
2: crimine. Adesso che produciamo, si guess, si disamensi, siamo sex.
3: Moletta, perché?
2: Produciamo, si guess, siamo una cosa speciale in poltro, visto stasi pessimo, con l'esche sono pacovca, tana, Vegatex, e tutto che.
4: Lucia come arde, oggi non resta più.
2: От колешки за упаковката на Vegatex.